0: Music is God.
1: Usa punti ga.
0: My love. Music is God.
1: Usa punti ga.
0: My love.
1: Chodi.
0: Music is God.
1: Usa punti ga.
0: My love.
1: Chodi.
0: Music is God.
1: Usa punti ga.
0: My love.
1: Chodi.
0: Music is God.
1: Usa punti ga.
0: My love.
1: Chodi.
0: Music is God.
1: Usa punti ga.
0: My love.
1: Chodi.
0: Music is God.
1: Usa punti ga.
0: My love.
1: Chodi.
0: Music is God.
1: Usa punti ga.
0: My love.
1: Chodi.
0: Music is God.
1: Usa punti ga.
0: My love.
1: Chodi.
0: Music is God.
1: Usa punti ga.
0: My love.

Rotoli. Fermati bene, fermati adesso, perché il vento ti batte. Quando sono dei morti in battaglia, tu guardi la luce, ti la vita e ti incammini. Lo dici sempre passato, come stagione passa di sabato. Lei arrivasca ad arcare la pistiera, il re risolvo di ieri la vera. Sali con l'acqua in palle, vediti un uomo in fondo alla barra, che aveva il tuo stesso identico, ma la divisa di un altro. Sparagli pieno, sparagli io, e dopo un colpo sparagli ancora, prima che tu lo vedrai esatto, cadere in terra più corto. Spari pronto a letto, soltanto il tempo avrà per voi, ma il tempo resterà per vedere, vorrei gli occhi di nuovo. Gli usi questo tipo.

0: macchina per rompermi. Cadetti a terra senza un lamento, per proteggermi in un solo momento, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Sempre stato
0: la mia crepare di marcio. Ci vuole tanto, troppo coraggio. Mi dita bella dritto all'inferno, ma ho detto andarci di fermo. Entrava dentro le mani stringevi così, dentro la bocca stringevi qualcosa, e gelato tutta la vita. Dormi sepolti in un campo di grano. La roba è di panno che di bambini per una mossa. Mille bravi.
2: È vero che spettinarsi.